0: Questa diciamo,
1: Poi un giudice a me.
0: Mi sembra che il campo è un frame 5523.